0: Ho chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. E in quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Viviamo in un mondo di vetrine. Tutti mostrano sorrisi lucidi, ma pochi raccontano le proprie ombre. Apparire è facile, basta un filtro, una posa, una frase costruita per piacere. Essere, invece, richiede coraggio. Essere significa mostrarsi nudi, accettare le imperfezioni, parlare quando la voce trema. Non servono applausi per sentirsi veri. Serve coerenza tra ciò che dici e ciò che fai. La bellezza non è nello sguardo degli altri, ma nella pace che provi quando non devi più fingere.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ci sono ricordi che arrivano come luce in una stanza buia. Li avevi dimenticati. Poi tornano e ti fanno sorridere senza motivo. Sono la prova che la vita è stata generosa, anche nei giorni duri. Custodiscili. Non viverci dentro. I ricordi servono per ricordarti chi sei, non per impedirti di cambiare. Sono radici, non catene. E se impari a guardarli con tenerezza, ti accorgi che in fondo sono la tua ricchezza più grande.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: L'anima non invecchia, resta curiosa, inquieta, pronta a sorprendersi. Sono gli occhi a farsi più attenti, le parole più lente, ma dentro c'è ancora la stessa fiamma. Non dire mai «ormai è tardi». Il tempo non è nemico, è complice dei sogni che non hai ancora vissuto. Fin tanto che ami qualcosa, fin tanto che ti emozioni, sei ancora giovane. E la giovinezza dell'anima è la più bella forma di eternità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: speranza è un seme minuscolo, ma trova sempre una fessura dove germogliare. È la voce che dice ancora quando tutto tace. Non è illusione, è coraggio travestito da luce. Chi spera non nega la notte, la attraversa con una lanterna in mano. E anche quando tutto sembra finito, la speranza resta lì, piccola ma testarda, a ricordarti che domani è già in cammino.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: sono perdoni che arrivano tardi, quando ormai le strade si sono divise e le parole non servono più. Ma anche allora vale la pena pronunciarle. Perché il perdono non è per chi se n'è andato, è per noi, per respirare meglio. Riconciliarsi col passato significa togliere peso al cuore, lasciare che la vita torni a scorrere. Nessuno torna indietro davvero, ma si può smettere di guardare indietro. E quando finalmente dici ti perdono, scopri che il dolore non ti appartiene più, che dentro resta solo spazio. E in quello spazio può entrare di nuovo la pace.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

mia faccia come avessi bevuto un po'. Guardo la gente

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. Lascia

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon martedì a tutti da Roberto, siamo al 19 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Giornata nervosa. Forse perderete qualche punto in fatto di socievolezza e simpatia, ma di certo ne guadagnerete in precisione e organizzazione. Toro, nel lavoro non vi mancheranno offerte di prestigio e incarichi importanti, tantomeno energie e tenacia sufficienti per far fronte a qualsiasi situazione. Gemelli, in questo giorno sono privilegiati gli incontri e le trattative d'affari, foriere per molti di voi d'ottimi guadagni. Se siete in coppia, tutto andrà come sperato. Cancro, è il caso di affrontare le questioni di coppia con comprensione, calma e buonsenso. È anche il caso di rallentare i ritmi e ritagliarvi del tempo per voi stessi. Leone, non strafate al lavoro, prendetevela con calma e l'atmosfera cambierà come per incanto. Ricordatevi invece che in amore occorre anche saper dare e non solo pretendere. Vergine, sarà la curiosità il motore che vi spingerà a cercare qualche cosa di nuovo o di più stimolante nella vostra attività professionale. L'amore darà soddisfazione a tutti. Bilancia, non peccate di ingenuità nell'affrontare una situazione professionale o familiare. La fretta e l'euforia potrebbero indurvi a sottovalutare la cosa. Scorpione, i pianeti sono favorevoli soprattutto sul piano della capacità di elaborare progetti. Prendete iniziative e fatevi avanti. Saprete prendere decisioni rapide. Sagittario, la vostra capacità percettiva si farà più ampia del solito. Comprenderete situazioni e persone al volo, senza alcun bisogno di parole. Capricorno, nel lavoro attenti ai progetti. Non cercate l'impossibile e non rischiate. Vi piace premere sul pedale dell'acceleratore del successo, ma a volte è meglio rallentare. Acquario, analizzate ogni singolo dettaglio, esaminate con attenzione tutti i particolari di una questione. Solo in questo modo le vostre iniziative professionali avranno successo. Pesci, nel lavoro, quanto più sarete disposti a lottare, tanto più segnerete punti a vostro favore. L'intuito, che è già il vostro forte, sarà notevolmente potenziato. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

È suonata la sveglia, ci pensa romantica. Monia Braga con voi a tenervi compagnia, a far partire, spero, nel migliore dei modi questo martedì 19 maggio. Salutiamo anche Simone Serpone, come sempre pronto ad occuparsi della parte tecnica. Se ci sono degli errori, qualcosa è colpa sua, non sto scherzando. Dai, siamo pronti per far partire questa mattinata. Magari qualcuno sarà ancora un po' assonnato, giustamente, perché è prestissimo. Vediamo l'alba insieme, bevendoci un caffettino ed ascoltandoci gli Equipe 84, pomeriggio ore 6. E tra poco Scola Cantorum, la mia musica.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

La mattinata romantica prosegue ovviamente con le nostre belle canzoni d'amore. Ci diamo il buongiornissimo caffè, che dite? 331 240 78 78. Come sempre aspetto anche le vostre cartoline. È sempre un bel momento a quest'ora della mattina a scoprire chi è già sveglio, e mi fa piacere vedere che siete in tantissimi, super mattinieri, bravi, bravi, bravi, bravi, che siete anche già collegati. Michele Pecora con Ritrovarti, e tra poco Uno su Mille, il grande Gianni Morandi qui su Romantica Radio.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Andiamo a scoprire questo martedì 19 maggio, partendo come sempre dai santi. Oggi è San Celestino V e poi è anche Sant'Ivo di Kermantin, che è il protettore degli avvocati, giudici, giuristi, magistrati, notai, procuratori, uscieri, poveri, diseredati, delle vedove e degli orfani. Insomma, Sant'Ivo è il protettore di un sacco di categorie di persone. Salutiamo tutti gli Ivo all'ascolto. Oggi nel 1802 Napoleone istituiva la Legion d'Onore, che è la più alta onorificenza della Repubblica Francese, concessa a coloro vengono riconosciuti proprio particolari meriti in un campo specifico. In questa giornata, invece, un po' più di anni dopo, nel 2001 per la precisione, aprono i primi due Apple Store. Ovviamente siamo nella grande mela, ok? Il simbolo della Apple poi è anche una mela morsicata. Ricordo quando sono stata a New York diversi anni fa, ero andata a fare un giro, giustamente, in molti si ricorderanno questi negozi, forse per mamma no, non c'erano ancora i negozi con mamma per sull'aereo, può essere. Dai, proseguiamo con la musica romantica in questa bella mattinata. Si sente che presto a volte si combinano si dicono delle sciocchezze. Umberto Bindi, il nostro concerto, e tra poco anche Gianna Nannini, Fotoromanza.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: siete i migliori, ragazzi, i migliori in assoluto.
1: Siete grandi, unici, grazie.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Perdonatemi, cari romantici all'ascolto, ma a quest'ora giustamente ogni tanto il mio cervello non parte, ci mette un pochettino, così, così, a volte proprio non parte proprio per tutta la giornata. Dai, ancora buona giornata, buon martedì 19 maggio, tra pochissimo anche lo spazio dedicato all'oroscopo con Roberto, andremo a chiudere quest'ora scoprendo cosa dicono le stelle segno per segno e voi che segno siete. 331 240 78 78. Guido Renzi intanto con Tanto Cara e tra poco anche Albano e Romina, felice.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica. Facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon martedì a tutti da Roberto, siamo al 19 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Giornata nervosa. Forse perderete qualche punto in fatto di socievolezza e simpatia, ma di certo ne guadagnerete in precisione e organizzazione. Toro, nel lavoro non vi mancheranno offerte di prestigio e incarichi importanti, tantomeno energie e tenacia sufficienti per far fronte a qualsiasi situazione. Gemelli, in questo giorno sono privilegiati gli incontri e le trattative d'affari, foriere per molti di voi d'ottimi guadagni. Se siete in coppia, tutto andrà come sperato. Cancro, è il caso di affrontare le questioni di coppia con comprensione, calma e buon senso. È anche il caso di rallentare i ritmi e ritagliarvi del tempo per voi stessi. Leone, non strafate al lavoro, prendetevela con calma e l'atmosfera cambierà come per incanto. Ricordatevi invece che in amore occorre anche saper dare e non solo pretendere. Vergine, sarà la curiosità il motore che vi spingerà a cercare qualche cosa di nuovo o di più stimolante nella vostra attività professionale. L'amore darà soddisfazione a tutti. Bilancia, non peccate di ingenuità nell'affrontare una situazione professionale o familiare. La fretta e l'euforia potrebbero indurvi a sottovalutare la cosa. Scorpione, i pianeti sono favorevoli soprattutto sul piano della capacità di elaborare progetti. Prendete iniziative e fatevi avanti. Saprete prendere decisioni rapide. Sagittario, la vostra capacità percettiva si farà più ampia del solito. Comprenderete situazioni e persone al volo, senza alcun bisogno di parole. Capricorno, nel lavoro attenti ai progetti. Non cercate l'impossibile e non rischiate. Vi piace premere sul pedale dell'acceleratore del successo, ma a volte è meglio rallentare. Acquario, analizzate ogni singolo dettaglio, esaminate con attenzione tutti i particolari di una questione. Solo in questo modo le vostre iniziative professionali avranno successo. Pesci, nel lavoro quanto più sarete disposti a lottare, tanto più segnerete punti a vostro favore. L'intuito, che è già il vostro forte, sarà notevolmente potenziato. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Ci sono, pronta ad aprire questa nuova ora, martedì 19 maggio, tra poco anche con la collection musicale Canta Napoli, le più belle canzoni della tradizione partenopea che ovviamente hanno fatto la storia, vi sbloccheremo anche dei ricordi, giustamente, con la collection musicale tra pochissimo. Intanto apriamo questa nuova ora con Ronan Keating e tra poco anche Christian, sempre solo qui su Romantica Radio.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto Zero, punto e basta.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Mi piaci.
8: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
7: Mi piaci.
9: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

È il 19 maggio, andiamo a scoprire i compleanni famosi. Oggi facciamo gli auguri a Michele Placido, grande attore, anche regista italiano. Facciamo gli auguri anche ad Alexia, cantante famosissima, soprattutto per i successi dance degli anni 90. Sicuramente qualcuno di voi li avrà ballati e come. Ed è anche il compleanno di Andrea Pirlo, un ex calciatore, adesso allenatore. Lo ricordiamo anche perché è un campione del mondo del 2006, mannaggia quanta, tre volte che l'Italia non passa e non va ai mondiali. Le giovani generazioni non hanno ancora visto un mondiale con l'Italia, pazzesco. La rettore adesso, Io o te, su Romantica Radio, e tra poco anche Lucio Dalla con Il cielo.

0: Milano.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Parliamo anche di Napoli e del rione Sanità che ha stregato anche il Guardian. Questo rione che ha dato i natali a Totò ha conquistato la testata britannica con la sua rinascita sociale tra palazzi, patrizi, tesori sotterranei, un modello unico di comunità e ottimo cibo. Insomma, celebra la sanità come simbolo proprio di rinascita di quartiere senza precedenti. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano da Napoli e in particolare proprio dal rione Sanità. Ci regaliamo un po' di canzoni d'amore con i Mattia Bazar, e solo tu, e tra poco anche Memo Remigi, io ti

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ragazzi, telefono dalla Sardegna da un mesetto, vi sto ascoltando ogni mattina, siete meravigliosi, se non ci foste bisognerebbe inventarvi. Tanti auguri con la vostra formidabile radio.
1: Ciao Romantica Radio, siete fantastici! Un saluto dal Duomami di Maddaloni, Miki e Pia. Ciao!
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Un martedì speciale, sempre con le nostre canzoni d'amore, sempre speciale.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
7: Buon martedì a tutti da Roberto, siamo al 19 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Giornata nervosa. Forse perderete qualche punto in fatto di socievolezza e simpatia, ma di certo ne guadagnerete in precisione e organizzazione. Toro, nel lavoro non vi mancheranno offerte di prestigio e incarichi importanti, tantomeno energie e tenacia sufficienti per far fronte a qualsiasi situazione. Gemelli, in questo giorno sono privilegiati gli incontri e le trattative d'affari, foriere per molti di voi d'ottimi guadagni. Se siete in coppia, tutto andrà come sperato. Cancro, è il caso di affrontare le questioni di coppia con comprensione, calma e buonsenso. È anche il caso di rallentare i ritmi e ritagliarvi del tempo per voi stessi. Leone, non strafate al lavoro, prendetevela con calma e l'atmosfera cambierà come per incanto. Ricordatevi invece che in amore occorre anche saper dare e non solo pretendere. Vergine, sarà la curiosità il motore che vi spingerà a cercare qualche cosa di nuovo o di più stimolante nella vostra attività professionale. L'amore darà soddisfazione a tutti. Bilancia, non peccate di ingenuità nell'affrontare una situazione professionale o familiare. La fretta e l'euforia potrebbero indurvi a sottovalutare la cosa. Scorpione, i pianeti sono favorevoli soprattutto sul piano della capacità di elaborare progetti. Prendete iniziative e fatevi avanti. Saprete prendere decisioni rapide. Sagittario, la vostra capacità percettiva si farà più ampia del solito. Comprenderete situazioni e persone al volo, senza alcun bisogno di parole. Capricorno, nel lavoro attenti ai progetti. Non cercate l'impossibile e non rischiate. Vi piace premere sul pedale dell'acceleratore del successo, ma a volte è meglio rallentare. Acquario, analizzate ogni singolo dettaglio, esaminate con attenzione tutti i particolari di una questione. Solo in questo modo le vostre iniziative professionali avranno successo. Pesci, nel lavoro quanto più sarete disposti a lottare, tanto più segnerete punti a vostro favore. L'intuito, che è già il vostro forte, sarà notevolmente potenziato. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
5: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
8: Noi siamo figli delle stelle.
9: Prontissimi per una nuova ora, attenzione, perché a proposito di essere pronti, tra poco arriva il momento di accaparrarvi un gadget romantico, ma dovete essere veloci perché come sempre il regalo andrà alla prima persona che ci scrive, quindi segnatevi la linea WhatsApp, anzi salvatela pure sul telefono così sarete velocissimi. 331 240 78 78. Questa nuova ora la apriamo intanto con Dolly Parton e Kenny Rogers, Island in the Stream, e tra poco Peppino Gagliardi, Come un ragazzino.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99 euro. L'ammorbidente coccolino XXL e la linea coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 euro. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 euro.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Senti che sound, mamma che voce, bellissimo, veloci e contenti. Dovete mandare subito un bel messaggio per ricevere l'omaggio. E allora è questo il momento che stavate aspettando, eh. Basta davvero poco, un attimo. Scrivi adesso romantica con il nome e anche la città da dove ci scrivi al 331 240 78 78. Veloci e contenti, perché il più veloce riceverà il nostro profumatore, già diventato oggetto dei desideri. Che profumo ha la felicità?

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua

quelle corse in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili, i silenzi

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Putin oggi sarà a Pechino. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale. Intanto però Xi Jinping avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che il leader russo potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Terrore negli USA, una sparatoria avvenuta nel centro islamico di San Diego in California, almeno 5 morti, inclusi 2 presunti assalitori. Trump, informato sui fatti, l'ha definita una situazione terribile, assicurando che quanto accaduto sarà preso seriamente in considerazione. El Kudri parla dal carcere, oggi attesa l'udienza di convalida del fermo. L'uomo che sabato scorso ha travolto con la sua auto diverse persone a Modena ha chiesto un prete e una Bibbia. In ospedale restano ancora 4 feriti. Duello Lega Forza Italia sulla cittadinanza, Salvini insiste via chi delinque, ma anche Fratelli d'Italia frena. Calcio, Antonio Conte lascia il Napoli. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese. Conte sulla panchina dei partenopei ha ottenuto finora 53 vittorie, pareggiato 19 volte e perso in 18 occasioni. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Ci siamo informati ed aggiornati con Roma Antica News e tra poco Tutta mia la città, questa rubrica che racconta la storia delle canzoni ispirate da una città o che appunto hanno il nome di questa città nel titolo o nel testo. Tra poco andremo a Filadelfia e diremo Goodbye Filadelfia con Peter Sincotti, questo tra pochissimo. Intanto non c'è più niente da fare, c'è Bobby Solo su Romantica Radio e tra poco anche Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
7: Facciamo un salto indietro di meno di 20 anni per ritrovare una delle canzoni più famose di inizio 2000 dedicata a una città. Goodbye Philadelphia di Peter Sincotti. La canzone racconta la città come un punto di partenza, un luogo da lasciare per poter crescere e maturare. Il passato è da salutare. Il goodbye a cui si fa riferimento nel titolo è necessario, ma non drammatico. In un'atmosfera intima e voce morbida si sviluppa il tema del lasciare per evolvere. Just like

0: La canzone rispecchia l'evoluzione musicale dell'artista, all'epoca più che ventenne, ma già con una forte identità musicale. Grazie al suo stile raffinato ed elegante, il brano ha da subito avuto un forte apprezzamento in Europa.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.
2: Ciao Romantica, un abbraccio a tutti gli ascoltatori e a tutti gli amici. Siete grandi. Un saluto da Roberto da Lagonegro.
3: Siete super extra fantastici, mi fate compagnia tantissimo nelle ore di lavoro e quando sono in viaggio in macchina. Siete fortissimi, ciao!
0: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica!
4: È sempre bello chiudere quest'ora con le vostre voci e tra l'altro ogni volta che ascolto lo spazio Ciao Romantica vi devo ricordare assolutamente la linea WhatsApp 331 240 78 78 perché aspettiamo sempre le vostre note vocali. Tra pochissimo Ornella a proseguire questa mattinata, io vi saluto con Amedeo Minghi, l'immenso, e tra poco anche Adriano Celentano, sei proprio tu. Un bacio da Monia Braga, buona giornata, buon martedì, vi aspetto anche domani come sempre. Sempre alle 6, tra poco Ornella, ciao!

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

ma quanto entusiasmo, grazie per questa standing ovulation da parte delle donne, no? Una standing ovation di primo mattino fa benissimo a tutti. Buongiorno, bentrovati, buon martedì 19 maggio anche da Ornella Rauccio qui su Romantica Radio. Un saluto ancora a Mania Braga che vi ha accompagnato dalle 6 di questa mattina. Noi insieme arriveremo fino a mezzogiorno. Subito vi do i contatti, così vi fate sentire, scrivete, vi fate leggere, vi fate guardare con le foto, le immagini. Questo è il numero WhatsApp 331 240 78 78, e c'è anche il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. come sempre ci sono le più belle canzoni d'amore, questa è una garanzia di Romantica Radio. E ci sarà tra poco Charles Aznavour con Poi passa, e subito partiamo con Una storia del giardino dei semplici.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: La nostra curiosità, come sempre adesso, ci spinge a fare un po' di viaggetti nel tempo e andiamo subito a celebrare un personaggio famoso nato in passato. Proprio quest'oggi, il 19 di maggio 1946, nasce l'attore, regista e sceneggiatore Michele Placido. Beh, tante le sue interpretazioni, tra le altre è rimasta nella nostra memoria quella dell'eroe antimafia Corrado Cattani nelle prime quattro stagioni dello sceneggiato TV La Piovra, che ebbe enorme successo. E successo sicuramente lo hanno avuto anche le canzoni che stiamo per ascoltare. Ci sarà L'ora dell'amore per i Camaleonti e subito El Puma. Cos'è lui? Cos'è Luis Rodriguez? La prossima è Se venis.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Al mattino noi romantici siamo sempre viaggiatori nel tempo e allora andiamo anche a riscoprire eventi particolari che siano capitati in passato proprio il 19 di maggio come oggi. 1802, il primo console Napoleone Bonaparte istituisce la Légion d'honneur, la più alta onorificenza francese. E qui come sempre dovrei fare l'inspector Clouseau in questa stanza, ma eviterò e vi farò ascoltare le canzoni che stanno per arrivare. Ci sarà Adamo con Affida una lacrima al vento. Subito la 49esima tra le 500 migliori canzoni, questo per la rivista Rolling Stone, forse per noi è ancora addirittura più in alto. Eagles dal 1977, questa è la splendida Hotel California.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Grande, romantica, sempre canzone belle trasmettete. Ciao ciao Darina.
1: Sono Maria da Giuliano. Siete fantastici, il vostro programma è fantastico, ci tiene compagnia, grazie.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

cari romantici curiosoni, ho ancora un evento particolare accaduto proprio il 19 di maggio da ricordare, e accaduto ovviamente nel passato. Torniamo all'anno 1962, quando, indossando sotto la pelliccia solo un abito stile nude look ricoperto da 2500 strass che era stato cucito direttamente addosso a lei, Marilyn Monroe canta Happy Birthday Mr. President per festeggiare il 45esimo compleanno del presidente John Fitzgerald Kennedy. Beh, andate a ritrovare il filmato dell'epoca, di un sexy, anche solo il gesto che lei fa per fare la prova a microfono. Vorrei riproporlo adesso, ma Simone Serpone, che in regia, mi ucciderebbe, per cui mi consolo con la musica romantica e avremo fiore di carta per il romance. Subito, due mele ci arrivano dagli Homo Sapiens.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Consumata già la nostra prima ora insieme, ne abbiamo altri due davanti a noi fino a mezzogiorno. E ancora buon martedì 19 maggio da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio. E adesso è il momento per salutare qualcuno, dai, tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Grazie a tutti, vorrei eccitarvi tutti, ma siete davvero troppi, continuate a scrivere. Comunque abbiamo considerazione e apprezzamento per ciascuno di voi. Ah, rappresentante in questo momento. E leggiamo Luca da Genova che scrive: mi accompagnate ogni mattina, grazie per tutte le notizie, la compagnia e le dolci canzoni che ci regalate, viva Romantica Radio. Ma che carino che sei, ti eleggeremo al nostro ambasciatore e dedichiamo a tutti voi le canzoni che stanno per arrivare. Ci sarà Questa è vita di Anna Oxa e subito il vibrato di Antonello Venditti dal 1984 con Stella.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Matrimonio in vista?
4: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
3: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
4: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
3: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
5: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app. Parole, parole,
6: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

canzoni che secondo me hanno segnato le nostre vite un po' più delle altre, e ci sono canzoni che hanno segnato e accompagnato anche la vita di chi le ha cantate in realtà. E infatti stiamo per scoprire qualcosa di più di una canzone che sta per arrivare. Vi dico intanto che tra un po' arriverà anche Gianpietro Felisatti con Ancor di più, ma mi concentro sulla canzone che arriva subito, che è diventato un must per questo personaggio, ma in realtà in originale era di molti anni prima, del 1947, era stata cantata da tanti, anche da Frank Sinatra, ma senza successo, e poi si legò indissolubilmente proprio a questo artista, Dean Martin, che nel 1964 ne fece una versione indimenticabile, ma anche per lui, tant'è che sulla sua lapide a Los Angeles sono scritte proprio le parole "Everybody loves somebody sometime", e la canzone è proprio "Everybody loves somebody".

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: I dentifrici base Colgate sono a 1,79 euro. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant nel formato bipacco sono a 2,99 euro. E con 2 prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
7: Romantica News.
8: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump vede un'ottima possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran senza dover tornare ai bombardamenti. Non permetteremo all'Iran di dotarsi di armi nucleari, ha detto poi il capo della Casa Bianca parlando coi giornalisti. Sospeso dunque l'attacco già programmato perché sono in corso colloqui seri. Il Ministero della Difesa russo fa sapere che l'esercito inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace. Italiani morti alle Maldive, al via recupero di 2 dei corpi dispersi, la missione affidata a 3 sub-esperti finlandesi. Gli altri 2 corpi forse verranno recuperati domani, ha dichiarato il portavoce del governo delle Maldive, Mohamed Sharif. Risultata negativa al test per l'antivirus, una turista inglese che si trovava a bordo del volo KLM su cui era anche una donna poi deceduta. La viaggiatrice è stata rintracciata a Milano su segnalazione del Regno Unito ed è stata sottoposta agli accertamenti virologici del caso all'ospedale Sacco. La giovane resterà in quarantena. Il tennis, martedì azzurro all'ATP 500 di Amburgo col debutto di Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il romano sfiderà per la prima volta in carriera il peruviano Ignacio Buse, numero 57 al mondo. Darderi affronterà l'argentino Roman Burruciaga, numero 66 ATP. È tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: Grazie alla redazione che ci ha informato anche questa mattina, stanno per arrivare 2 appuntamenti molto importanti e molto desiderati, e perché ci sarà tra poco lo spazio Tutta Mia, la città, dedicato a Milano e Vincenzo di Alberto Fortis. E poi attenzione, perché come sempre vi chiamo a raccolta e vi chiedo di essere molto veloci dopo, perché ci sarà il nostro momento profumato, e non dico altro, dico che stanno per arrivare i fiori bianchi per te di Jean-François Michel dal 1969. Subito ci voleva un po' uno spuntino. A questo punto arrivano latte e miele con Ritagli di luce.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
7: Se c'è una canzone che è una sorta di dialogo con una città, allora questa è certamente Milano e Vincenzo, brano del 79 che ha reso Alberto Fortis riconoscibile al grande pubblico. Nel testo Milano viene descritta come fredda, veloce e distante. Sembra una lettera letta ad alta voce, più che una canzone costruita, il cui attacco iconico, Milano, sono tutto tuo, resta una delle aperture più riconoscibili della musica italiana.
8: Milano, sono tutto tuo, Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: ridere.
1: In una Milano non idealizzata, niente romanticismo né glamour, chi è Vincenzo? Non è mai stato chiarito del tutto. Un amico, reale o simbolico, ma soprattutto un punto di riferimento umano dentro una città impersonale, che rende ancora più evidente il contrasto netto tra la metropoli dura e il bisogno di relazione. Curiosità, il brano fu parzialmente censurato. Alcuni passaggi furono considerati troppo diretti per certe programmazioni dell'epoca.
2: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: siete i migliori, ragazzi, i migliori in assoluto.
1: Siete grandi, unici, grazie.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

ed è arrivato proprio il momento in cui vi voglio velocissimi, dovete essere proprio veloci, anzi dirò di più, dovete essere i primi, il primo in particolare, per essere veloci e contenti. Allora scrivete romantica con il nome e la città in cui vi trovate al 331 240 78 78. Il più veloce, solo il primo, riceve il nostro profumatore, che è proprio diventato un'icona di Romantica Radio. Allora, che aspettate? 331 240 78 78.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Consumate le nostre prime due ore insieme, ne abbiamo ancora una davanti a noi per arrivare fino a mezzogiorno. Ancora ben trovati da Ornella Rauccio, da Romantica Radio. Buon martedì 19 maggio. Restate sempre con noi e adesso do spazio ancora a qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. Vorrei salutare Noemi da Milano che scrive: mentre studio vi tengo in sottofondo, mi aiutate a concentrarmi e a rilassarmi. Baci a tutti i romantici. Grazie, ci fa piacere accompagnare anche chi sta studiando, non ci hai detto cosa? Beh, in bocca al lupo, dita incrociate per voi, Romantica Radio porta bene, quindi tranquilli, qualunque impegno abbiate, e a voi dedichiamo le prossime canzoni come sempre facciamo. Arriverà Mario Lavezzi con Succede e subito la canzone che vinse Sanremo 1971 nella interpretazione di Nada, Il cuore è uno zingaro.

0: se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Dai, io farei che inizi tu.
2: Dai. No, dai, è tua la canzone.

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
6: Mi piaci.
8: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: paese. Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E dopo essere ritornati a Napoli per riassaporare i classici partenopei, ce ne andiamo questa volta in Finlandia, precisamente a Savonlinna, che è a 300 km a nord di Helsinki, dove fin dal 2000, per ridurre lo stress, hanno ideato una genialata, e cioè i campionati mondiali di lancio del cellulare. Bellissimo. Ci sono proprio delle categorie: original, freestyle e record, quelli per esempio che vanno oltre i 100 metri. C'è un record di un tedesco di 136,75 metri ed è bellissima la cosa che per scaricarsi si lancino via i cellulari, gli smartphone. Ci vogliamo allenare? Partiamo anche noi questa mattina? Io lancio quello di Simone, il mio lo tengo per voi. Va bene, ascoltiamo la musica, e stanno per arrivare i Dick Dick dal 72 con Viaggio di un poeta. Subito c'è Riccardo Azzurri con Amare te.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Matrimonio in vista?
4: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
3: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
4: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
3: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
5: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Anche stamattina sono in tanti, siete in tanti voi romantici che ci scrivete al 331 240 78 78, anche inviando per esempio le foto della vostra autoradio per dimostrarci che ci ascoltate in DAB, questo da tante regioni. Abbiamo prima salutato un amico dalla Liguria, un'altra amica dalla Lombardia. Salutiamo anche allora le altre regioni che ci ascoltano in DAB, e ci sono Campania, Puglia, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sicilia, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria e Lombardia le abbiamo già citate prima. Restate con noi di Romantica Radio, godetevi tra poco Pupo con Io solo senza te. Subito torniamo al 1960, l'indimenticato Gino Paoli con Il cielo in una stanza.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: romantica, sono anch'io un romantico degli anni 70. Voi siete magnifici, ogni canzone mi ricorda quell'attimo fuggente. Complimenti e andate avanti sempre così.
1: Sono Raffaella da Roma. Chi ha avuto l'idea di inventarti con questa tipologia di canzone è stata veramente un grande, geniale proprio. Infatti, da quando ti conosco, sei il mio scrigno di emozioni, sei la mia compagnia e mi rilassi tantissimo. Grazie per tutto questo. Un saluto cordiale a tutti da Raffaella. Ciao!
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

0: Siamo arrivati quasi al momento dei saluti finali per questa mattina. È arrivato anche il vostro e nostro amico Marco Tre. Vederci insieme con i diversi look sembra, cioè io il look scappata di casa, lui sempre Lord Brummel, sempre precisino, così va bene. Allora starà con voi da mezzogiorno fino alle 15. Prima ci godremo la vittoria di Sanremo 81 di Alice con Per Elisa, poi arriverà anche Bottega dell'Arte con Amore nei ricordi. Io mi ricordo di ricordarvi che per oggi ci lasciamo qui da Ornella Rauccio, grazie a tutti, ma l'appuntamento è ancora una volta a domani mattina dalle 9 a mezzogiorno. Non mancate, un bacio a voi, restate qui su Romantica Radio.
1: Romantica.
2: Romantica. Il suono speciale.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

la serie sarà Ma vorrei crederci. Oggi l'oroscopo di Roberto, l'ho sentito alle 8, mi diceva di un incontro galante che avrei avuto in giornata. Vabbè, insomma, voglio dire, tutti i giorni io mi incontro con Ornella Rauccio e davvero di galante non c'è assolutamente nulla. E poi incontro Simone Serpone? Non credo. E poi c'è, vabbè, insomma, voglio dire, Verdiana dall'altra parte del vetro, Alessandra. Che saluto caramente, buongiorno e bentrovati a tutti dalla voce di Marco Tre. Oggi è martedì 19 maggio 2026. Procede bene la vostra giornata? Spero proprio di sì. Vorrei darvi il calore giusto per iniziarla con dei pezzi degli anni 70. Tra un po' Mal, Tu non mi lascerai e subito gli Harmonium. Ma sentite qui che cosa siamo andati a prendere. Tu di più.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

la nostra musica continua su Romantica Radio. Tra un po' avremo Patti LaBelle, bah, di nome e di fatto la leggenda della musica soul, conosciuta nel mondo come Godmother of Soul. Ebbene, ha un'estensione vocale che copre ben 5 ottave, ma pensate un po' che potenza nella sua voce. Pensate che iniziò negli anni 60, se non mi sbaglio, con un gruppo che erano le Ordez, che poi divennero le Bluebells, e nel 70 incise Lady Marmalade, esattamente nel 1974, con questo gruppo che si chiamò semplicemente LaBelle. Bene, adesso ce l'ascolteremo con On My Own, ma subito Stefano Sani con Quando Lei Ritornerà.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: Romantica News.
5: Bentrovati dalla redazione. Italiani morti alle Maldive. Tre subesperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dispersi nelle grotte. Probabilmente gli altri due verranno recuperati domani. Come hanno raccontato alcuni membri della spedizione di Dan Europe, i corpi erano stati individuati nel corso della giornata di lunedì in un cunicolo. A pochi giorni dall'investimento che ha provocato il ferimento di diverse persone a Modena, parla il legale di Salim El Kudri, presunto responsabile del fatto. L'avvocato ha dichiarato che il suo assistito non sa perché ha compiuto il gesto e pensa una perizia psichiatrica, oggi la convalida del fermo. Aumenta il numero delle vittime per l'epidemia di Ebola esplosa in Congo, il conteggio è arrivato a 131 morti e altri 513 casi sospetti, come riferito dall'OMS che per oggi ha convocato il suo comitato d'emergenza. Si tratta di un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, il secondo livello di allerta più alto. Dalla Spagna arriva una svolta nell'inchiesta relativa alla morte di Isaac Candich, storico fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango, deceduto il 14 dicembre 2024. La polizia catalana ha arrestato il figlio maggiore dell'imprenditore con l'accusa d'omicidio. Calcio: Pepe Guardiola saluta il Manchester City. Dopo 10 anni sulla panchina dei Citizens, quella di domenica sarà l'ultima gara del tecnico catalano sulla panchina del club inglese. Il sostituto in pole c'è Enzo Maresca. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Fanno parte della nostra vita ricordi e sentimenti che non svaniscono dai nostri ricordi. Ascolteremo tra un po' Caterina Caselli con Re di Cuori e subito dopo Tutta mia la città. Oggi vi porto a Roma, a Bangkok, insomma ce ne andiamo un po' in giro per il mondo insieme a Baby Kay e Giusy Ferreri. Ora c'è Claudio Baglioni con una canzone bellissima, Se telefonando. Ma io preferisco quella di Mina, a dire la verità, ma questa volta ci ascoltiamo quella del cantautore romano.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
4: Se cerchiamo una canzone che parli di una città, in questo caso ne troviamo una che ne nomina ben due, Roma e Bangkok. Estate 2015, un enorme successo di quell'anno che vide insieme due artiste, Baby Kay e Giusy Ferreri. Il brano, diventato immediatamente uno dei tormentoni della musica italiana, è un inno all'estate e alla libertà, ma è anche un viaggio simbolico tra città. Roma, Bangkok, Londra, una metafora di evasione, movimento e desiderio di vivere senza limiti.

0: Il brano, tuttora molto ascoltato e scaricato, è stato il numero uno della classifica in Italia per ben 11 settimane, certificandosi come disco diamante. Curiosità, alla canzone è abbinato un video che ha conquistato un record. È stato il primo video italiano a superare 100 milioni di visualizzazioni su YouTube. Baby K lo ha definito come una mappa geografica della sua vita.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Sono un tecnico che gestisce le acque pubbliche in Calabria e ascolto molto volentieri Romantica Radio con queste bellissime canzoni che mi tengono compagnia. Grazie e buona giornata a tutti.
1: Ciao, sono Filippo da Napoli. Grazie a mia moglie vi ho conosciuti. Siete meravigliosi e straordinari. Grazie. Buon lavoro e buona giornata.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Pulite casa troppo spesso e non riuscite a fermarvi finché tutto non brilla. Cosa può nascondersi dietro questa ossessione così silenziosa? Lo scopriremo tra un po'. Ci ascoltiamo Fabio Concato con È Festa e subito Polanca, che Simone Serpone manda in onda in Ogni Volta.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89€. Quelli in crema da 500 ml a 1,39€. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
0: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: I saluti di oggi. Sapete che a quest'ora noi mandiamo i saluti ai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici. Elio da Reggio Calabria, siete una bellissima radio, non vi cambierei per nessun'altra radio al mondo. Pietro invece dalla Germania ci ha scoperto un mese fa mentre si trovava in Italia e vabbè, insomma, gli abbiamo fatto venire la pelle d'oca ascoltando la nostra musica. Mario e Francesca da Torino, se non mi sbaglio li abbiamo salutati anche qualche giorno fa, hanno scritto di nuovo, sono marito e moglie, ascoltiamo Romantica Radio perché ci fa battere il cuore. Va bene, insomma, voglio dire, tanti gli ascoltatori che seguono Romantica Radio e per loro e per tutti gli altri abbiamo Quincy Jones in Just Once e subito Marcella con i suoi problemi. Questa è Romantica Radio.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni su Romantica Radio.
6: Quando mamma te l'ha fatta, quando mamma te l'ha fatta, vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette, per bastarsi carne bella.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Allora, parlavamo prima dell'ansia da pulizia. Cosa può nascondere l'ossessione per una casa perfetta? Beh, secondo vari esperti, dietro l'ansia delle pulizie si trovano spesso bisogno di controllo, insicurezza e difficoltà a contattare emozioni spiacevoli. Quindi concentrarsi in pratica sulle macchie, sulle piastrelle, permette di non pensare ai problemi di lavoro, ai problemi della coppia. Insomma, c'è una tristezza di fondo. Alcuni psicologi parlano di tentativo di mantenere una pulizia interiore, come se una casa impeccabile garantisse anche una rettitudine morale. Vi riconoscete in questo? Fatemi sapere al 331 240 7878. C'è Gianni Morandi con noi in Un mondo d'amore tra un po', e subito Un angelo con i Santo California.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Una cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
8: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Altro giro, altro regalo in attesa di accalappiarsi qualche profumatore per auto. Rimanete sintonizzati su Romantica Radio. Abbiamo Drupi, bella bellissima, che Simone Serpone va a cercare, perché ora vanno in onda i Limousine in Bene o Male.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cadere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Cerimonia? Evento importante?
6: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
5: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
6: Punto Zero, punto e basta.
7: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: sono Maria Rosaria, io vi ascolto mentre vado in studio, quando torno dallo studio e appena posso anche da casa. Mi piace molto questa radio.
1: Romantica Radio, la numero uno. Ciao, Massimo da Portici.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romano.

Tutti. Allora, se siete veloci sarete contenti, perché se arriverete per primi vi porterete a casa il nostro profumatore per auto in due profumazioni diverse. Mamma mia, quanta bellezza e quanto profumo nelle vostre automobili, oppure magari possono essere attaccati ovunque, non ci sono limiti in questo. Quindi scrivete un messaggio di testo su WhatsApp al numero 331 240 7878, la parola è romantica, mi raccomando, col vostro nome e la località da dove ci ascoltate, e il più veloce riceverà il nostro profumatore da auto, che piace tantissimo e poi porta anche fortuna, come dice il mio amico Lucio. Cosa aspettate? 331 240 7878, veloci e contenti.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Manca un'ora alla fine della nostra trasmissione. Vogliamo concederci un buon caffè che la mia amica Ersilia sta preparando insieme ad Alessandra? A me il solito cucchiaino di zucchero, a Simone amaro come la vita. E adesso c'è Paolo Frescura con Duorme e Gianni Togni con Quella volta che ho bevuto troppo.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cerimonia? Evento importante?
4: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
3: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
4: Punto Zero. Punto e basta.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Parole, parole, parole.
9: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Eccola qui la nostra doppietta musicale che ci spariamo subito subito con Chico. Tra un po' la gente dice, ma ora c'è un pezzo di Eros Ramazzotti di qualche tempo fa, La luce buona delle stelle, la ricorderete sicuramente, un pezzo cantato insieme alla attrice cantante britannica Patsy Kensit. Ebbene, è un classico della musica italiana grazie alle voci che si uniscono in italiano e in inglese. Si parla di amore, di speranza e di come una luce delle stelle possa guidare e unire le persone, evocando un senso di luce buona e rassicurante. Insomma, una canzone romantica che su Romantica Radio sta benissimo. Riascoltiamola.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 euro. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Sintonizzatevi su Romantica, perché ai ricordi ci pensiamo noi, perché abbiamo altri successi da farvi ascoltare sul canale 788 della televisione, perché ci segue in Campania, nel Lazio, in Basilicata, in Calabria, e poi l'FM, i DAB in tutta Italia, o quasi. Insomma, voglio dire, tante belle occasioni per sentirci. E poi c'è sempre la nostra applicazione Romantica Radio, oppure andando sul sito romanticaradio.it, cliccando nella sezione ascoltaci, va bene? Detto questo, Zingara con Iva Zanicchi. Simone Serpone lo va a cercare per mandarlo in onda tra un po', ed ora c'è Flavia Fortunato con Rincontrarsi.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

0: Ciao, sono Federica da Giffoni, vi ascolto tutti i giorni, un bacio romantica.
1: Romantica Radio, ti ascolto perché sei dolcissima e mi fai sognare. Un abbraccio a tutti i romantici d'Italia da Bruna da Pistoia.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Bottega, amici miei. Sì, il gruppetto delle 12 se ne va via per cedere il posto a Lucio Belmonte e il suo salotto fino alle ore 18. Bah, ci fa anche un po' rima. Vi lascio con gli ultimi due pezzi di oggi, Amarsi di Nico e Umberto Balsamo, subito con Bugiardi Noi. Ci risentiamo domani a mezzogiorno sempre qui su Romantic Radio. Vi aspetto. Ciao.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Parole, parole, parole.
8: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ma siete pronti anche per questo martedì pomeriggio ad aprire insieme il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio? Accomodatevi pure, la voce di Lucio Belmonte anche per oggi insieme fino alle 18. Prima di partire, come al solito, d'obbligo salutare i miei compagni di viaggio. Ecco, in redazione, se chiamate o scrivete, trovate la nostra Verdiana Sasso, dottoressa Verdiana, buon pomeriggio. Poi dall'altra parte del vetro, come si dice sempre, siamo un po' divisi ma si lavora sempre insieme, c'è Camilla, che è così la responsabile della parte tecnica, e naturalmente devo salutare anche il mio amico Marco Tre, che vi ha fatto compagnia come al solito ogni pomeriggio all'ora.

Della pappa, non dimenticate che domani come al solito torna sempre allo stesso orario. Anche per oggi io stavo preparando un po' di cose abbastanza carine, perché questa mattina ho fatto un po' di redazione e sono venute fuori un po' di curiosità che condivido insieme a voi. Però vi raccomando sempre una cosa molto importante: se volete intervenire, voi siete protagonisti, potete farlo tranquillamente, quindi scriveteci al nostro numero del WhatsApp che è il 331 240 7878. E adesso Laura Luca con Mare, ma subito ascoltiamo Dirtelo, non dirtelo di Loretta Goggi.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Mi piaci!
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Dite la verità, vi piace tantissimo questo spazio con la nostra collection Canta Napoli. Lo dico perché devo ringraziare i nostri ascoltatori che non soltanto ci scrivono, ma addirittura ci telefonano per dirci quanto piace questo spazio che è protagonista in questo periodo su Romantica Radio. E allora, visto che siamo al 19 di maggio, le temperature cominciano ad aumentare, questo significa che l'estate è proprio dietro l'angolo. Oggi parleremo di una classifica molto interessante, che è stata redatta da alcuni esperti del settore. Parleremo delle località più balneabili d'Europa, cioè dove c'è il mare più pulito. Scopriremo insieme anche l'Italia in che posizione si trova. Quindi vi consiglio di prendere carta e penna. Prima però vi faccio ascoltare Betty Curtis con Tutto il cuore. E arriva anche Insieme a te, la canzone di Daniela Goggi.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a coltellate la ex Ilaria Sula e gettò il cadavere chiuso in un sacco da un dirupo. L'imputato era confesso e accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e di occultamento di cadavere. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran in programma oggi in quanto sono in corso seri negoziati. Gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in Iran richiedono più tempo, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar Al-Ansari. Una recessione diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso, si legge in un report di Standard & Poor's. L'esercito russo inizia oggi 3 giorni di esercitazioni che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente russo si reca in Cina per incontrare il presidente Xi Jinping. Intanto, gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 34 feriti nelle ultime 24 ore. Il calcio è durato circa 3 ore e mezza l'incontro tra Chivu e la dirigenza dell'Inter. L'allenatore è arrivato intorno alle 10 e ha lasciato la sede nerazzurra intorno alle 13:30. Al centro della riunione il rinnovo, per cui non ci sono problemi e che non verrà annunciato oggi ma nei prossimi giorni. Ma si è parlato anche di pianificazione del futuro. Ed è tutto. A più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Completiamo la notizia, stiamo parlando delle acque più balneabili d'Europa e torna molto utile saperlo perché sta arrivando la bella stagione. Classifica molto lunga, vi do soltanto le prime 10 posizioni, vi consiglio di prendere anche nota. Parto dalla posizione numero 10 dove c'è la Spagna, in nona posizione c'è l'Italia, in ottava la Germania, in settima Malta, in sesta posizione Danimarca, in quinta posizione c'è la Croazia, in quarta l'Austria, in terza la Grecia, in seconda posizione c'è la Bulgaria e al primo posto c'è Cipro per le acque più balneabili d'Europa. Avete preso nota? Può tornare molto utile per la bella stagione. Torniamo alla nostra musica e qua io mi crogiolo in una delle canzoni che mi piacciono di più in assoluto nella programmazione di Romantica Radio. I New Trolls, che canto volentieri con quella carezza della sera. E subito Datemi un martello, famosa di Rita Pavone.

romantica, per rivivere musica, storie e ricordi.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Romantica Radio. Se non ci fossi, bisognerebbe inventarti. Da quando ti ho scoperta, non ti lascio più. Ti seguo e ti seguirò sempre. Un saluto a tutti, Rosaria da Scafati.
1: Ciao Romantica Radio, da quando vi ho scoperto tutti i clienti del mio negozio sono felicissimi di ascoltare le vostre playlist. Un saluto da Roberto da Terracina.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

E ogni tanto diamo voce, condividiamo anche quelli che sono i vostri messaggi che arrivano sugli argomenti che trattiamo nel nostro pomeriggio, il nostro numero del WhatsApp. Io ogni tanto ve lo ricordo che è il 331-240-7878. Come faccio a dare torto al nostro amico Mario che scrive da Napoli e dice: a proposito di acque balneabili, noi italiani siamo sempre un po' superficiali, perché sempre più spesso ignoriamo quelle che sono le indicazioni di alcuni cartelli che si trovano sulle coste o per quanto riguarda le nostre acque che non sono balneabili. Cioè, nel senso, ci sono persone che fanno delle cose non molto sagge, fare il bagno laddove è indicato esplicitamente che non è il caso di farlo. Beh, Mario, ognuno è, come dire, responsabile anche delle proprie azioni. Certamente la prudenza non è mai troppa, però speriamo che le acque italiane diventino sempre più pulite, di modo da farci fare ogni tanto un bel bagnetto. Leggo che stanno per arrivare Giulia e Giulia con Perdermi, poi si parte con Bimba Mia, Umberto Napolitano.

Cara da roba, ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te, per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali tu mi

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Mentre vi crogiolate ad ascoltare anche le nostre canzoni di Romantica Radio, sono sicuro che a quest'ora, come del resto un po' tutti i giorni, uno si ferma qualche minuto per gustarsi un buon caffè, per fare una piccola pausa, magari anche musicale, con il nostro sottofondo di Romantica Radio. Mi piace immaginarvi così. Poi magari raccontatemi cosa fate in questo momento mentre ci ascoltate. Nel frattempo però voglio consigliarvi anche che, se avete qualche minuto, fate un giro sul nostro canale ufficiale di YouTube, appunto il canale di Romantica Radio. Se volete, attivate anche la campanella, di modo da restare sempre informati e aggiornati sulle nostre novità. Cosa trovate? Le nostre compilation, sempre molto interessanti, estremamente personalizzate, e poi un po' di interviste dove alcuni personaggi del mondo della musica, ma anche della cultura italiana, lasciano un po' di curiosità che possono sicuramente interessarvi. Quindi mi raccomando, ogni tanto su YouTube cercate anche il nostro canale Romantica Radio. E adesso lui,

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

È sempre vera l'affermazione che con la radio si imparano un sacco di cose, specialmente quando andiamo un po' a sbirciare tra alcune curiosità che interessano un po' tutti. Per esempio, vi siete mai fatti la domanda perché la mattina a volte non ci sentiamo così energici nell'affrontare la giornata? O meglio, quali sono le cose che bisogna fare per svegliarsi ed avere tutta l'energia giusta per affrontare la nostra giornata? Vi dico subito che c'è una ricerca fatta da alcuni scienziati dell'Università di Stanford che hanno dato 3 consigli per cominciare con la massima energia la nostra giornata. La prima cosa è così svegliarsi ma non prendere subito il caffè. Prenderlo dopo un'oretta da quando ci siamo svegliati. Fare una doccia fredda, questo è importantissimo, e poi uscire quanto prima di casa, cioè avere tutto il tempo di raggiungere la località che dobbiamo raggiungere con estrema tranquillità. Ecco, queste cose ci fanno avere l'energia giusta e anche molto forte per affrontare le nostre mattinate, le fatiche di tutta la giornata. Fatene tesoro perché sono degli scienziati che hanno stilato queste 3 regole. Ma adesso ascoltiamo i Collage con 2 ragazzi nel sole. Che bello, ritorna anche Adriano Celentano con Atmosfera.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
5: E abbiamo dato le famose tre regole per partire la mattina con tutta l'energia possibile di questi scienziati dell'Università di Stanford. Mi scrive la nostra amica Silvana da Salerno che dice: va bene prendere il caffè un'ora dopo che ci siamo alzati, va bene uscire prima di casa, ma la doccia fredda la mattina mi sa un po' complicato. Va bene Silvana, almeno 2 su 3 riesci sicuramente a rispettarli. Tra poco ritorna anche l'appuntamento con la nostra rubrica Tutta mia la città, ecco, rubrica che parla delle canzoni ispirate dalle città italiane ma anche internazionali. Oggi non poteva mancare nel nostro pomeriggio Pinuccio Daniele con la canzone Napulè, ma prima ascoltiamo Dalida con Bang Bang e partiamo con Di notte specialmente di Donatella Rettore.

che mi sfiora leggermente, dimenticando continuamente, di notte specialmente.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
5: Nel 1977 arriva la canzone che svela al mondo la poetica di Pino Daniele. Napulè non è una canzone narrativa, è una sequenza di immagini in cui Napoli viene descritta come bellezza e degrado insieme, poesia e contraddizione, speranza e disillusione. Di questa canzone colpisce soprattutto la struttura, che è fatta di tempo lento, che lascia spazio alle parole e all'atmosfera. Una fotografia sussurrante.

0: Tra le caratteristiche di questo brano è la totale assenza del ritornello tradizionale. È un flusso più vicino a una riflessione intima che a una hit. Una scelta atipica per l'epoca. Non tutti sanno che Pino Daniele scrisse il brano quando era molto giovane, poco più che ventenne. Oggi è diventata simbolo di Napoli, considerata una delle rappresentazioni più autentiche della città, al pari di un documento culturale. Dopo la scomparsa di Pino Daniele, il brano è tornato in classifica ed è stato cantato collettivamente in molte commemorazioni.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: sono Anna da Maratea Potenza, voglio farvi complimenti, io non conoscevo la vostra radio, ma adesso sono contentissima, tanti ricordi con queste canzoni, bravi ragazzi, complimenti e grazie.
1: Sono Antonio da Cosenza. Un abbraccio romantica e un saluto e un abbraccio a tutti voi. Vi ringrazio per la bella musica, per le belle canzoni. Ciao.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Anche per oggi sono arrivato allo spazio che mi concedo tutti i giorni. Saluti particolari ai nostri ascoltatori più attivi che ci scrivono, che ci chiamano. E oggi devo salutare la nostra amica Valentina, che si definisce una napoletana doc, e anche zia giovanissima di Adele, che oggi compie gli anni. E allora, Valentina mi ha chiesto di ascoltare una canzone bellissima proprio in occasione di questi auguri che fa alla sua nipotina che si chiama Adele, ed è un brano di Edoardo De Crescenzo, che io tra poco metto anche perché lo amo tantissimo. Però prima voglio ricordarvi che se volete scriveteci al 331-240-7878 se vi scappa il messaggio. Come al solito, i vostri messaggi vocali vanno in Ciao Romantica. Quelli di testo, come sentite, posso leggerli anche io. E allora ascoltiamo tra poco Adamo con Accanto a te l'estate, e per accontentare la nostra super amica Valentina, il brano di Edoardo De Crescenzo, L'odore del mare.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app. Parole,
6: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Ripartiamo per un'altra ora su Romantica Radio con il nostro salotto del pomeriggio. Ancora ben ritrovati dalla voce di Lucio Belmonte. Sapete che ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18, quindi abbiamo ancora un'oretta da trascorrere insieme. Ne approfitto qualche minutino per ricordarvi anche un'altra cosa molto importante, specialmente per i nostri nuovi radioascoltatori che magari vogliono ascoltarci quando e dove vogliono. Come potete farlo? In maniera molto semplice, utilizzando l'oggetto che portate di più appresso tutti i giorni. Parliamo del vostro telefonino, quindi dovete scaricare la nostra applicazione gratuita Romantica Radio, la mettete sullo schermo del vostro smartphone e ci tenete a portata di click. Fatelo immediatamente, mi raccomando, ascoltate le nostre canzoni. Innanzitutto, tra poco, ecco, ritorna l'appuntamento con Canta Napoli, ma prima i Romance con Coniglietto.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E anche per oggi un saluto speciale ai nostri amici che ci ascoltano mentre sono in macchina nell'ora di punta. Con l'arrivo dell'estate, mentre leggevo alcune notizie, ho scoperto che anche quest'anno c'è la solita domanda: come sarà la prossima estate del 2026? Sarà un po' più fresca? Sarà un po' più mite? Sarà particolarmente calda? Ebbene, comincio a darvi le prime notizie che danno i meteorologi in merito al fatto che, siccome ci sono i famosi cambiamenti climatici, e allora una buona parte dell'area nordafricana arriverà quest'estate in Italia e quindi potrebbe fare alzare notevolmente le temperature. Che significa? Che farà caldo? Vabbè, ma siamo in estate, non ci lamentiamo, e anche il clima normale per la bella stagione, quindi non cominciamo ad autoconvincerci che sarà un'estate insopportabile. Diciamo che farà caldo e prenderemo tutte le precauzioni. Questo è un po' il messaggio che deve passare. Magari voi, per rinfrescarvi un po' di pomeriggio, ecco, mentre bevete una bella bibita, vi rilassate in vacanza, ascoltate anche Romantica Radio, che porterete sicuramente insieme a voi, e portate con voi anche le nostre canzoni, come queste, Anoxa con Parlami, e subito ascoltiamo Charles Aznavour con Lei.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
4: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
3: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone. Oltre la convenienza.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. I corpi dei quattro italiani morti alle Maldive erano tutti insieme nella parte più remota della grotta nel momento in cui sono stati avvistati dagli speleosub finlandesi di Dan Europe, che oggi hanno riportato in superficie insieme ai colleghi maldiviani i primi due corpi, quelli di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone. Il cadavere dell'operatore Benedetti invece era già stato ritrovato. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Sono 27 gli italiani della flottiglia per Gaza che al momento risultano fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiavano dovrebbero giungere al porto di Ashdod, lo rende noto la Farnesina, sottolineando che il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane, che avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni della flottiglia. Il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis, di fronte alle insistenze del governo italiano, ha aperto un piccolo spiraglio riguardo alla possibilità di sospendere il patto di stabilità, una possibilità che si è resa sempre più necessaria per far fronte alle difficoltà energetiche causate dal conflitto in Medio Oriente. Il calcio, il Manchester City è pronto a salutare Pep Guardiola. Dopo 10 anni, l'allenatore spagnolo lascerà i Citizens al termine di questa stagione. Si attende solo il comunicato ufficiale. Al suo posto è pronto Enzo Maresca. Ed è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.

E anche per oggi ci siamo. Come avete sentito dalla nostra sigletta, siamo all'appuntamento con Veloci e Contenti. Perché Veloci? Perché dovete essere i primi a scriverci al nostro numero del WhatsApp per aggiudicarvi il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. Contenti perché lo riceverete fino a casa. E allora, cosa dovete fare? Dovete soltanto inviare un messaggio al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878. Scrivete Romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Il primo che arriva si aggiudica il nostro gadget per quest'estate, il profumatore per auto di Romantica Radio. E allora scrivete subito al 331-240-7878 Romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. In questo modo non solo siete veloci, ma siete anche contenti.

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: ascolto da sempre, sempre, e mi fate tanta, tanta, tanta compagnia. Un bacione a tutti voi e grazie ancora.
1: Ciao Romantica, un saluto a tutti i vostri ascoltatori dal vostro ascoltatore Jenny da Marano. Ciao, ciao.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Ma quanti di voi vogliono aggiudicarsi il nostro profumatore? Ormai lo sapete, lo riceve a casa soltanto il nostro ascoltatore più veloce, quello che ci scrive prima al nostro numero del WhatsApp. Lo so che adesso vi aspettate di sapere se siete stati i primi, e allora attenzione, vi raccomando sempre una cosa: per sapere se effettivamente avete diritto al nostro profumatore dovete aspettare il messaggio dalla nostra redazione. Ecco, se non lo ricevete provateci sempre, anche perché questo appuntamento lo ascoltate puntualmente ogni giorno durante i nostri programmi. Anche per oggi, martedì 19 di maggio, l'appuntamento insieme a me, Lucio Belmonte, sta per finire, però tra poco al mio posto arriva con grande piacere la mia amica Alessandra, che sarà con voi fino alle 21, poi ancora fino a mezzanotte. Queste notti sono anche un po' speciali, quindi di maggio ascoltate la voce di Roberto, che vi fa compagnia, vi accompagna ai vostri sogni d'oro. Noi torniamo domani a partire dalle 15 con il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio, ma prima di andare vi faccio ascoltare Roberto Vecchioni con Vorrei e subito Rossano, Occhi a Mandorla.

Tu sei bella anche se non ridi, sai cadere quasi sempre in piedi. Io non ho la giacca ed il coltello,

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare, insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Monge Monoproteine è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

mondo. Io direi di iniziare subito. Tra poco Alex Damiani con Non t'amo. Subito i Bee Gees, Rest Your Love on Me. Buona serata e benvenuti su Romantica.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

C'è un numero interamente dedicato a voi, è il 331-240-7878. Inviateci un WhatsApp anche quest'oggi per farci sapere com'è andata la giornata, cosa state facendo in questo momento, state tornando dal lavoro, qualcuno sarà già a casa, qualcuno preparerà già la cena, qualcuno invece sorseggerà un aperitivo, insomma chissà quante cose state facendo mentre ascoltate Romantica. Fatemelo sapere perché è un modo per conoscervi meglio e per me è una grande gioia ogni giorno leggere i vostri messaggi. Allora WhatsApp 331 240 7878, se volete però potete anche scrivermi email, lì rispondo praticamente a tutti, alessandra@romanticaradio.it. buona serata con noi e tra poco Alejandro Baldi con Tu sei me, subito Adriano Pappalardo e ancora giorno.

Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi, lo sai, stavolta morirei. Se fossi saggio.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
5: Ormai lo sapete, la vostra romantica non è soltanto musica, ma anche rubriche. E tra poco scopriremo un'altra puntata di Tutta mia la città, una rubrica che è dedicata a quelle canzoni che sono state ispirate da città oppure da paesi. Questa sera parleremo di Bologna è una regola, canzone di Luca Carboni. Di questo tratterà Tutta mia la città tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece, tra poco Patti Pravo con noi e immediatamente invece ci ascoltiamo un brano del 1968. Racconta un dramma di gelosia. Un uomo che, accecato dall'amore, arriva a un gesto estremo. La storia è narrata attraverso parole trovate su una pietra in un campo di fiori. Riascoltiamo i Nomadi.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
5: Tra le città più spesso raccontate nelle canzoni italiane c'è Bologna. A cantarla è anche Luca Carboni in Bologna è una regola. Il brano è uno dei più rappresentativi del legame tra Carboni e la sua città, che descrive come un modo di vivere, una lente attraverso cui leggere la realtà, con una voce intima, quasi confidenziale. Certamente il brano non è una descrizione turistica. Qui la città non è sfondo, ma codice comportamentale.

0: qual è la regola di cui parla Carboni? È abitudine, appartenenza, identità quotidiana. L'artista riguardo al brano ha dichiarato: è una canzone sulla magia e l'inquietudine della mia città. Magia che alla fine non si riesce mai a spiegare con la ragione o con le parole e rimane sempre un mistero.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.
2: Ciao Romantica, vi ascolto sempre. Siete la radio più bella che ci sia. Wow! Rossella da Palermo.
3: Ieri, oggi, domani, la musica, la vera musica, rimane per sempre. Ottimo.
4: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
5: Questa è Romantica Radio, benvenuti, e lo dico a tutti voi che magari siete saliti in auto, avete acceso la radio e trovato noi. Rimanete lì perché abbiamo tante cose da raccontarvi. Ad esempio, poco fa abbiamo scoperto un'altra puntata di Tutta mia la città, rubrica che parla di canzoni dedicate alle città. E tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia qui su Romantica. Però se vi piace in modo particolare potete trovarne tutte le puntate in podcast sul nostro sito romanticaradio.it. Vi aspetto anche lì, amici, e intanto vi regalo tra poco La bottega dell'arte con Che dolce lei. Subito una canzone che racconta un incontro sospeso nel tempo, due persone che si ritrovano a Venezia durante l'acqua alta, simbolo perfetto di emozioni che tornano a galla anche quando pensavi di averle superate. Riascoltiamo Giampiero Artegiani, Acqua Alta, in piazza San Marco.
6: Romantica. Acqua alta in piazza San Marco,

0: cittadina isolata.
1: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
0: Una terribile minaccia.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app. Parole, parole,
5: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Siamo intorno alle 19, questa è Romantica Radio, sta per iniziare una nuova ora da vivere insieme. Amici cari, buona serata e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo, a noi non ci basta mai di leggervi. E buona serata alla nostra amica Tonia. Tonia ci sta ascoltando dalla provincia di Asti, dice: vi ho scoperto da poco e da quel momento non vi ho più lasciati. Ad esempio ogni sera preparo cena ascoltando voi. Un bacione, grazie, ti abbraccio, ti auguro buona serata. E poi saluto anche Antonio. Antonio è a Pescara, sta tornando a casa dopo una giornata un po' pesante di lavoro. L'hanno fatto anche arrabbiare, mi scrive: dai, non pensarci più e canticchia le nostre canzoni, passerà sicuramente tutto. Buona serata anche a Nino, che ci ascolta da Pagani, a Rosaria di Salerno e a Domenica, che invece è a Vercelli. Con le prossime canzoni, Christophe, tra poco con La fine di un amore, e subito Ciro Sebastianelli, Laura.

0: Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: La fine di una storia.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Amici romantici, avete in programma un viaggio in aereo? Perché ve lo chiedo, attenzione, non è uno scherzo. In alcuni paesi stanno arrivando multe per chi si alza dall'aereo prima che si sia fermato del tutto. L'obiettivo? Ridurre quel caos post-atterraggio che conosciamo bene. Passeggeri in piedi, corridoi bloccati, sbuffi e zero sicurezza. Gli esperti parlano di FOMO collettiva. Basta che uno si alzi e tutti lo imitano. E il risultato? Più confusione e meno efficienza. Le nuove regole puntano invece a una discesa ordinata, iniziando dalle prime file, come dovrebbe essere sempre. Quindi attenzione, perché in alcuni paesi si cominciano a fare multe per chi si alza troppo velocemente dopo che l'aereo è atterrato. Quindi insomma, pensateci se avete in programma un viaggetto. Va bene, buona serata amici miei, tra poco riascolteremo Ivan Graziani con Pigro e subito Nada, dimmi che mi ami, che tu ami solo me.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto zero. Punto e basta.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti. A quest'ora è il caso di cominciare a dirvi buon appetito. Amici cari, siete venuti a trovarci sui social perché dovete sapere che la vostra Romantica è anche su Facebook, su TikTok, su Instagram. Ogni giorno pubblichiamo tantissimi contenuti. Venite a trovarci perché parliamo delle canzoni, degli artisti che ascoltate ogni giorno qui su Romantica. Quindi vi aspetto, venite a far parte della famiglia di Romantica anche sui nostri social. E buona serata con i Profeti, che tra poco riascolteremo con Gli occhi verdi dell'amore. Subito Ornella Vanoni, indimenticabile, Stella nascente.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
4: Lo shampoo secco Batiste a 4,49 euro. E con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml, in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99 euro. E con due prodotti linea corpo Caloderma, in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
3: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Adoro la vostra musica, l'ascolto sempre in macchina, in casa, tutto il giorno. Bravissimi.
1: Ragazzi, telefono per la Sardegna, da un mesetto vi sto ascoltando ogni mattina, siete meravigliosi, se non ci foste bisognerebbe inventarvi. Tanti auguri con la vostra formidabile radio.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Siete pronti, amici? È questo il momento di essere veloci, anzi, veloci e contenti. Dovete scrivere immediatamente la parola romantica, il vostro nome e anche il luogo da dove ci ascoltate e inviare un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà riceverà a casa il nostro profumatore da auto che piace tantissimo. E allora, 331-240-7878, inviateci un WhatsApp con scritto romantica, il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate. Il più veloce anche oggi riceverà a casa il nostro meraviglioso profumatore per auto firmato Romantica Radio.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Siamo intorno alle 20, anche stasera ho tanti amici da salutare che ci hanno scritto al 331-2407878. Ce la farò prima o poi a ringraziarvi tutti, ne sono sicura. Intanto un bacione deve arrivare a Giampaolo. Giampaolo ci ascolta dalla provincia di Cosenza. Grazie per tutte le cose belle che hai detto a proposito di Romantica. Ti mando un bacione, ti auguro buona serata. E poi saluto Nicola che invece si trova a Scandicci, che è in provincia di Firenze, ci ascolta ormai da un paio di mesi, dice: non vi lascio più perché le vostre canzoni mi fanno fare un salto indietro nel tempo con la mente e mi fanno ricordare belle cose del passato. Caro, questo ci fa piacere, ti mando un bacione e ti auguro buona serata. E poi saluto anche la nostra amica Sabrina che invece ci ascolta da Genova, sta preparando la cena e nel frattempo canticchia le nostre canzoni. Ciao cara, un bacione e buona serata con i Mattia Bazar. Li riascolteremo con Souvenir, subito gli America.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora...

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Amici romantici, questa sera vi racconterò una cosa che vi stupirà, così come ha stupito me. Non è solo una bibita, la Coca-Cola. Pensate, la parola Coca-Cola è la seconda più riconosciuta al mondo, subito dopo OK. Lo dicono diverse ricerche linguistiche, un nome capace di superare lingue, culture e continenti. Ovunque voi andiate, se dite Coca-Cola, vi capiscono. È diventata un linguaggio universale, praticamente un simbolo globale. E non è solo marketing, dalla musica agli eventi planetari fino alla pubblicità che ha vestito Babbo Natale di rosso, la Coca-Cola è praticamente ovunque e la sua forza parte proprio dal nome. A voi piace la Coca-Cola? La bevete? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto buona serata con Santino Rocchetti, tra poco con Dolcemente Bambina. Subito Mia Martini, quante volte?

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
5: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Ricetti fino alle 21 e poi dopo di me, come ogni sera, arriverà il nostro Roberto Malvagia. Lui starà con voi fino alla mezzanotte. Quale sarà l'argomento di stasera? Ve lo dico subito. Fumetti in edicola. Topolino, Tex, Diabolic, Mister No, Corto Maltese e i mondi che ci hanno fatto crescere. Di questo parlerà Roberto stasera qui su Romantica Radio dalle 21 fino alla mezzanotte. Quindi mi raccomando, amici cari, state con noi anche per ascoltare la musica più bella del mondo. Tra poco Walter Foini con Non va che torno e subito la bella voce di Gianni Dorelli, Bugiardo, amore mio.

Sarà che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia.

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao Romantica Radio, siete fantastici. Un saluto dal Duomami di Maddaloni, Miki e Pia. Ciao.
1: Ciao Romantica, un abbraccio a tutti gli ascoltatori e a tutti gli amici. Siete grandi. Un saluto da Roberto da Lago Negro.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Le 21 sono sempre più vicine, vedo pronto il nostro Roberto Malvagia, sta preparando il suo programma, tra poco starà con voi dalle 21 fino alle 24. E per me Alessandra Riccetti, anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Grazie, grazie per essere stati con noi, per averci seguito, grazie a tutti coloro che ci hanno scritto, siete speciali, ascoltatori di Romantica, vi mando un abbraccio immenso, vi voglio bene e ancora grazie, grazie, grazie. Noi ci risentiamo domani alle 18, sempre qui su Romantica. Ringrazio anche la nostra carissima Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Due canzoni e poi con voi tra poco Roberto. Dario Farina con Sei la sola che amo e Demi Russo, Dolce Veleno. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani, ciao!

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
6: Stop! Meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
10: Cadere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
15: I trattamenti viso Nivea Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con 2 prodotti Nivea viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
14: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
16: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Grazie ad Alessandra, grazie alla Ricetti, saluto Camilla dall'altra parte, Roberto Malvagia con voi. Questa sera parleremo dei fumetti in edicola. E allora buona serata sino alla mezzanotte con me. Dicevo, questa sera apriamo un mondo che per anni non è stato soltanto lettura, ma rifugio, avventura, carattere, immaginazione. Parliamo dei fumetti comprati in edicola, parliamo di Topolino che entrava in casa quasi come un appuntamento di famiglia, parliamo di Tex, di Zagor, di Mister No, della grande scuola Bonelli, insomma parliamo di Diabolik, parliamo di Alan Ford, di Corto Maltese.

C'era, come la potremmo dire, una geografia sentimentale molto precisa, e davanti alle edicole c'era Topolino con quel formato inconfondibile, quel mondo pieno di intelligenza, leggerezza e invenzione che per tanti significava il fine settimana, la domenica lenta, l'infanzia che profumava di casa. E poi c'era l'altra grande scuola, quella della Sergio Bonelli di Torre, con Zagor, con Tex, con Mister No, albi che sembravano più ruvidi, più adulti, più avventurosi, no? Che portavano in mano il West, la foresta, il mare, la fuga, la libertà, il deserto, la sfida. E poi c'era Diabolik, aveva un fascino diverso, più scuro, più elegante, più morbido, era un fumetto che ti faceva sentire un po' magari più grande, anche se magari lo leggevi ancora da ragazzo. Corto Maltese, vi ricordate? Con quel suo modo unico di non urlare mai, di restare sospeso tra viaggio, malinconia, un fumetto che forse non capivi fino in fondo subito, ma che ti restava attaccato addosso. Il bello era che ogni lettore trovava il suo mondo, non sceglieva soltanto una storia, sceglieva un tono, una voce, un modo di stare al mondo. E questo, a pensarci bene, è meraviglioso, perché quei fumetti non ci hanno soltanto intrattenuto, ci hanno fatto compagnia mentre diventavamo grandi, probabilmente noi stessi. Ecco, adesso lasciamo spazio alla musica e ci prendiamo un momento proprio per lasciare respirare questi ricordi come meritano.

I primi messaggi di questa sera al 331 240 78 78 e questa sera stanno riportando in onda davvero un'Italia fatta di carta stampata, di edicole, di immaginazione. Lucia da Bologna dice: Topolino per me era il sabato mattina e il premio di una settimana intera. Marta da Firenze: con Diabolik mi sembrava di leggere qualcosa di più adulto, quasi segreto. Davide da Bari: Corto Maltese non lo capivo del tutto, dice, mi faceva però sentire che il mondo fosse molto più grande. E allora grazie, dentro questi messaggi c'è una cosa importante, diciamo, i fumetti non ci ricordano soltanto una storia, ci ricordano una persona, una stagione della vita, il padre, il fratello, magari il giornalaio, il letto su cui si leggeva, il pomeriggio che sembrava avere più tempo. E allora continuate a scrivermi, perché questa sera ogni messaggio sembra aggiungere davvero una copertina, una voce, un odore di carta a questo viaggio così pieno di memoria.

0: Romantica, la musica delle grandi emozioni.
1: Non ho bisogno più di niente,

Forse la forza dei fumetti stava proprio nel fatto che ti chiedevano una partecipazione diversa, non facevano tutto loro, lasciavano spazio a te. E allora quei personaggi, in un certo senso, diciamo, crescevano accanto. Topolino insegnava l'intelligenza leggera, Tex la fermezza, Zagor il gusto del leggendario, Mister No il rifiuto delle regole troppo strette, Diabolik il fascino del mistero, oppure Corto Maltese, no, il valore della malinconia, dell'altrove, della libertà, che non aveva bisogno di spiegarsi troppo. Forse è anche per questo che certi albi non si buttano mai davvero, restano in casa, in una scatola, in un cassetto, in uno scaffale, come se sapessimo che prima o poi avremmo voluto ritrovare, ecco, non soltanto la storia ma anche la persona che eravamo quando l'abbiamo letta per la prima volta.

0: dentro questa croce che mi è caduta sulla mano.
1: Romantica, le emozioni che arrivano al cuore.

Questa è la sera di Romantica Radio, io sono Roberto Malvagio, rimanete con noi perché tra poco torniamo proprio in quelle edicole tra copertine, albi consumati e personaggi che ancora oggi ci sembrano vivi, e proveremo a capire perché certi fumetti, ecco, non appartengono soltanto all'infanzia o la, diciamo così, all'adolescenza, ma una parte molto più profonda, diciamo, del nostro modo di sentire.

sei così lontano. E questo canto voli sopra il mare e sopra tutte le cime.

La sera più bella con Romantica Radio Dentro, una serata che sa di carta, sa di inchiostro, sa di edicole illuminate, pomeriggi in cui bastava davvero un albo comprato bene per cambiare magari il tono della giornata. E allora questa sera parliamo dei fumetti, lo sapete, ma anche di editori, di scuole narrative, di appartenenze vere. C'era chi diceva che Topolino fosse il compagno perfetto. Se volete raccontarmi il fumetto che vi rappresentava di più, oppure quello che ancora oggi soltanto a nominarlo vi cambia l'aria intorno, scrivetemi 331 240 7878 oppure una mail a roberto@romanticaradio.it, perché qualche volta non ricordiamo una data o un giorno preciso, ricordiamo magari un personaggio.

una delle cose più belle dei fumetti di allora è che avevano un'identità molto forte, non cercavano di piacere a tutti nello stesso modo, avevano un carattere netto. Topolino era brillantezza, invenzione, ritmo, ironia. Poi c'erano gli Albi Bonelli, che erano più asciutti, più avventurosi, più fisici. Tex, che aveva il passo della giustizia, no? Zagor, che mischiava leggende, azioni, mister, no? Aveva quel fascino un po' disordinato, umano, pieno di fuga, diabolic, che era essenziale, sofisticato, nero. Alan Ford, che era surreale, pieno di umorismo, che ti restava appunto appiccicato. Corto Maltese era il mare, l'ironia trattenuta, no? Il senso dell'avventura. E allora scegliere un fumetto voleva dire quasi scegliere, conquistare, quale voce lasciarsi accanto, quali atmosfere respirare. Oggi abbiamo immagini ovunque, ma forse meno fedeltà. Allora si rileggeva, si riconosceva appunto il tratto, si imparavano le battute, si aspettava il numero successivo. Adesso lasciamo spazio alla musica, lasciamo che quelle atmosfere continuino a vivere, nel mondo più naturale possibile.

Altri messaggi in questa serata. Paola da Torino che mi ha scritto: mio fratello maggiore leggeva solo Tex e per me quello era già un segno di carattere. Marco da Palermo: Alan Ford mi ha insegnato che si può essere intelligenti e assurdi sì, allo stesso tempo. C'è questa nostra cara amica Teresa da Napoli: Mister No mi faceva venire la voglia di partire. Poi c'è Lucia da Genova: Corto Maltese mi ha insegnato che si può essere eleganti anche nella malinconia. Ecco, ogni personaggio non era soltanto letto, era vissuto, amato, qualche volta anche imitato. Allora continuate a scrivermi, perché questa sera state rimettendo in circolo una parte molto viva, diciamo, della fantasia italiana.

Questa sera voglio salutare Francesca da Modena che mi ha scritto: riaprire oggi certi fumetti mi emoziona più delle fotografie, perché lì dentro ritrovo il modo in cui sognavo. Ecco, è così probabilmente. Le fotografie fermano, come dire, un momento, una posa, un volto. I fumetti fermano il tipo di immaginazione, no? Quel tipo di immaginazione quando torna davvero ci emoziona, perché ci dice non soltanto chi eravamo, ma come sentivamo il mondo. Forse anche per questo che certi albi o album ci restano così vicini, perché non stanno soltanto nella memoria, stanno magari nel carattere.

Tra poco entreremo nell'ultima parte di questa notte insieme su Romantica Radio. Lì proveremo proprio a capire perché certi personaggi di carta comprati in edicola con pochi soldi siano così riusciti a lasciare in noi un'impronta così forte, così tenera, così duratura nel tempo.

Abbiamo superato le 23, questa è l'ora in cui le case si fanno un po' più silenziose. Questa sera su Romantica Radio abbiamo parlato di Topolino di Tex, di Corto Maltese e degli altri grandi compagni di carta di tante generazioni, ma in fondo stiamo parlando di qualcosa di ancora più profondo, del modo in cui certe storie ci hanno insegnato a stare proprio al mondo. Se volete potete ancora scrivermi 331 240 78 78, oppure una mail a roberto@romanticaradio.it. raccontatemi il personaggio che più di tutti vi sembra ancora vivo, perché qualche volta le presenze più fedeli arrivano proprio da pagine disegnate.

Alla fine forse il motivo per cui certi fumetti continuano a sembrarci così importanti è molto semplice. Ci hanno fatto compagnia, ecco, ci hanno aperto il mondo, ci hanno insegnato il coraggio, la leggerezza, il dubbio, la giustizia, l'ironia, il desiderio di partire. E lo hanno fatto mentre noi, senza accorgercene, probabilmente stavamo crescendo. Topolino per tanti è stato la prima palestra, così, dell'immaginazione intelligente. Tex e la scuola Bonelli hanno dato a intere generazioni il gusto dell'avventura diabolica, acceso un fascino un po' ambiguo, più notturno, più adulto. Alan Ford ci ha insegnato il paradosso, l'ironia. Per questo quei fumetti non sono soltanto nostalgia, sono pezzi veri, e quando un oggetto riesce a fare questo non invecchia mai davvero, cambia soltanto il modo in cui lo guardiamo. Ci fermiamo un attimo, lasciamo che siano ancora le più belle canzoni d'amore italiane a fare da compagnia a questi pensieri, proprio con quella dolcezza che sa arrivare piano e restare.

gli ultimi messaggi di questa notte. Allora, saluto Lucia da Roma che mi ha scritto: forse i fumetti ci mancano perché ci insegnavano a sognare senza fretta. È proprio così. Marco da Bari, Bonelli, Mondadori, dice: sembrano soltanto editori, ma in realtà erano mondi emotivi. Voglio salutare Maria Teresa che ci ha scritto da Firenze: riaprire un vecchio albo è come sentire la voce di un'età che non se n'è mai andata davvero. E forse questo è il centro proprio della serata. Non ci mancano soltanto queste storie, questi racconti, ci manca proprio il modo pieno e fiducioso con cui ci lasciavamo attraversare proprio da questi personaggi, da questi fumetti.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

Siamo arrivati in chiusura di questa serata con tanti vostri messaggi. Abbiamo parlato di pagine che ci hanno tenuto per mano senza far rumori, di personaggi che non esistono ma in qualche modo ci hanno insegnato a esistere meglio. E soprattutto, ecco, cercate di custodire sempre quel pezzo di immaginazione che vi ha insegnato a guardare il mondo magari un po' più in grande. Da Roberto Malvagia è tutto, ci ritroveremo domani sera alle 21, sempre qui su Romantica Radio.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con

avere il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Alex, pronti per ascoltare Romantica Night? Anche in questo mercoledì porteremo la grande musica, tutta da vivere e da sognare. Night and day. Ci sono solitudini che non fanno paura. Quando due anime si siedono vicine, anche il silenzio diventa compagnia. Non serve parlare per sentirsi insieme, basta respirare lo stesso momento. La solitudine, allora, non è mancanza, ma spazio sacro, luogo dove si posa la pace, dove si ascolta la vita che scorre piano. E se accanto c'è qualcuno che capisce il tuo silenzio, non sei più solo, anche se nessuno parla.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore, vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontri di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella, diventa parte del tuo respiro.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: un certo punto ti fermi e guardi indietro. Conti le vittorie, ma anche le assenze, gli errori, le scelte, le persone lasciate e capisci che non è la somma dei trionfi a definire la vita, ma la quantità di amore che hai dato. Le cicatrici non tolgono valore, sono le prove che hai vissuto davvero. Non cercare un bilancio perfetto. Cercane uno vero. Se puoi dire ho amato, ho imparato, ho perdonato, allora hai vissuto pienamente.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono amori che non possono vivere alla luce del giorno. Troppo tardi, troppo presto, troppo tutto. Eppure esistono e nel loro impossibile diventano eterni. Li porti dentro come un segreto, come una melodia che non puoi cantare. Fanno male, ma insegnano. Perché l'amore vero non si misura in tempo o possibilità, si misura in intensità. E anche se non lo vivi fino in fondo, lo porti con te sempre, come un tatuaggio invisibile sul cuore.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: L'invidia nasce dove manca la gratitudine. È uno specchio deformato che riflette ciò che desideriamo essere. Ci toglie pace, ci ruba tempo. Ma se impariamo a guardarla senza vergogna, scopriamo che dietro c'è solo bisogno d'amore. Ogni volta che ammiri qualcuno, trasforma l'invidia in ispirazione. Non perché lui, ma perché non anch'io con il mio passo. Il cuore libero gioisce dei successi altrui perché sa che la felicità non è una gara, è contagio.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Corriamo per piacere, per ricevere consensi, per apparire felici anche quando non lo siamo. Ma la felicità non è una fotografia, è un momento che ti attraversa, che non si lascia catturare. Ci insegnano a costruire maschere, non a curare ferite. Eppure, la verità quando appare è sempre più luminosa del trucco che la copriva. Sii reale, anche se imperfetto. Nessuno ricorda i volti finti, ma chi ha avuto il coraggio di essere sincero resta per sempre nella memoria.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Abbiamo riempito la vita di oggetti, ma svuotato le giornate di significato. Abbiamo tutto, eppure manca qualcosa. La semplicità non vende, ma consola. È in un caffè condiviso, in una risata vera, in una passeggiata senza meta. Non serve collezionare, serve sentire. La felicità non è accumulo, è presenza. E quando impari a dire basta, scopri che in realtà hai già tutto ciò che ti serve.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Arriva un momento in cui smetti di voler tutto e cominci a volere solo ciò che conta. Non più il successo, ma la serenità. Non più 1000 volti, ma 2 sinceri. Le priorità cambiano quando impari che il tempo è un dono, non una garanzia. Allora scegli di vivere leggero, di dire di no a ciò che pesa, di dire sì a ciò che nutre. Alla fine non ricorderemo quanto abbiamo avuto, ma quanto abbiamo amato.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: L'amore autentico non promette eternità, promette presenza. Non dice sarò tuo, dice sarò con te finché potrò esserci davvero. Non chiede di cambiare, accoglie, comprende, perdona. Non è un fuoco che divora, è una fiamma che scalda piano. L'amore vero non si mostra, si sente. E quando lo incontri non serve cercare altro, perché ti fa sentire intero, anche da solo.
1: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: ascoltato il battito del mondo stanotte. Era nelle strade deserte, nei lampioni accesi, nel respiro lento delle case addormentate, e in quel battito ho riconosciuto il mio. Non ero solo, eri tu che scorrevi dentro il tempo, eri tu che pulsavi nell'universo. Non so se l'amore sia eterno, ma so che il mio per te è grande abbastanza da confondersi con la vita stessa.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama il silenzio dopo una lunga tempesta. Quando il rumore si spegne e resta soltanto il respiro quieto del mondo. In quel silenzio c'è la pace, c'è la certezza di essere sopravvissuti, c'è la gratitudine per ciò che resta. Così è il mio amore per te. Una quiete che segue il caos, un rifugio dopo la paura. E ogni volta che ti guardo, sento che tutte le mie tempeste hanno trovato finalmente un porto.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama la sabbia tra le dita. Non posso trattenerla tutta, scivola via. Ma quel poco che resta basta a ricordarmi il mare. Così sei tu, non ti possiedo. Non posso chiuderti in un pugno. Ma bastano i frammenti di te che porto addosso per sentire l'immensità. E forse l'amore non è trattenere, ma lasciar scorrere e meravigliarsi di ciò che resta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.